Junior Parker. A cousin of mine that's gone on, but we'd like to

7 hours on a 7 day on a 7 month, the 7 doctors say.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: démocratie.
1: Tu dis qu'ok. On voglia di vivere.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

secondo. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio, nel 1820.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
1: Maurillo, ma lo dici sul serio?
0: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
1: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
0: No, davvero, non sto scherzando.
1: Aiuto! E io cosa farò?
0: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora, siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto!
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'origine.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Alexander Zverev non sbaglia un colpo, conquista la sua prima storica finale a Wimbledon. Sul campo centrale il tennista tedesco interrompe la favola della wildcard britannica Arthur Ferry imponendosi con un perentorio 7-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Con questo successo, che conferma lo straordinario stato di forma dopo il trionfo a Roland Garros, Zverev scavalca Carlos Alcaraz in classifica, diventa il nuovo numero 2 del mondo. Nel tabellone femminile, la finale di domani sarà un derby ceco tra Linda Noskova e Carolina Mukova. Zampata di Marc Márquez nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania. Sul tracciato del Sachsenring, lo spagnolo del team Gresini ha stampato il miglior tempo di giornata fermando il cronometro sull'1:19.394. Alle sue spalle si piazzano Raul Fernandez e un ottimo Fabio Di Gianantonio, terzo. Quarto posto per Alex Márquez davanti a Miller, seguiti dal terzetto Aprilia composto da Ogura, Bezzecchi e Jorge Martin. Venerdì da dimenticare invece per Francesco Bagnaia. Il campione del mondo non va oltre il tredicesimo tempo e domani sarà costretto a passare dalle insidie della Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche ufficiali, alle 15 la gara sprint, domenica la corsa principale alle 14. Mondiali, nel primo quarto di finale la Francia non sbaglia e vola fra le prime quattro battendo 2-0 il Marocco a Boston. Dopo un rigore fallito da Mbappé nel primo tempo, i Blues colpiscono nella ripresa. Al 60esimo sblocca proprio fuori classe del Real Madrid. Poi al 66esimo Dembélé chiude i conti in contropiede. Doppia festa per i CT Deschamps, che tocca quota 25 panchine mondiali. La Francia attende ora la vincente di Spagna-Belgio nella semifinale del 14 luglio. Giorno di firme e visite mediche a Milano, sponda nerazzurra arrivato in città Anan Kalaili, l'esterno destro israeliano si sottopone ai test medici prima di legarsi all'Inter con un quinquennale. All'Union Saint-Gilloise vanno 25 milioni di euro più bonus. Sistemata la fascia, Marotta punta al difensore Trevo Chalobah del Chelsea. In casa Milan invece è il giorno di Mario Gila, il centrale spagnolo prelevato dalla Lazio per 28 milioni complessivi, ha svolto le visite mattinate nel pomeriggio, ha firmato un contratto di 5 anni e 4 milioni e mezzo. Stagione. Giornata convulsa in casa Juventus, c'è forte apprensione per le condizioni di Kenan Yıldız, il classe 2005 rientrato in Germania dopo i mondiali, continua a soffrire di una tendinopatia rotulea al ginocchio. Il 20 luglio sarà a Torino, se la terapia conservativa non basterà, si valuterà l'intervento chirurgico con conseguente stop prolungato. Nel frattempo, il club bianconero ha annunciato a sorpresa la risoluzione consensuale del contratto del direttore tecnico François Modesto, che lascia l'incarico con effetto immediato. Il presidente federale Giovanni Malagò accelera per ridisegnare la nazionale, sono ore decisive per il ruolo di direttore tecnico. Paolo Maldini non ha ancora sciolto le riserve e in caso di un suo rifiuto restano calde le piste che portano a Costa Curta, Albertini e Bergomi. Per la panchina, da commissario tecnico, prende invece quota il clamoroso ritorno di Roberto Mancini, ormai in netto vantaggio su Antonio Conte per guidare il nuovo ciclo azzurro. La Federazione Italiana Sport Equestri guarda già con ferma determinazione e una programmazione meticolosa verso il prossimo traguardo olimpico. A Roma, a margine della presentazione ufficiale del progetto sportivo Rotto Los Angeles 2028, il presidente della FISE Marco Di Paola ha tracciato le linee guida e gli obiettivi strategici per il prossimo quadriennio, che vedrà l'Italia impegnata in prima linea in tre differenti discipline a cinque cerchi.
2: La Federazione Italiana Sport Equestri si avvicina a Los Angeles 2028 con tre discipline olimpiche. Devo dire che nelle ultime edizioni il completo ci ha sempre dato soddisfazioni, il salto ostacoli con l'individuale. Adesso l'obiettivo è quello di portare la squadra del completo e la squadra del salto ostacoli a Los Angeles 2028. La Federazione Italiana Sport Equestri manca col salto ostacoli dalle Olimpiadi di Atene 2004. Quindi un impegno importante, oggi dichiariamo un investimento di quasi 300.000 euro della Federazione Italiana Sport Equestri.

per supportare i nostri binomi sportivi. È un impegno forte, però necessario, perché i nostri binomi fanno sforzi importanti, i proprietari si impegnano molto e la federazione ci deve essere.

Good.

Yeah.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

disco degli Snap, Rhythm is a Dancer, insieme a Gaia e Dino Brown con Never Meet, e Boys Boys, Sabrina Salerno. Sono i tre per i tre dischi per una ricarica completa che danno il via ad una nuova settimana.

0: favorita.
1: Hola.
2: Hola.
3: Olè, olè, olè, forza Spagna, olè!
0: Ah, per i mondiali,
2: certo.
0: Eh? O per la festa di San Fermin.
2: No, per la festa di San Fermin.
0: No?
2: No, un po' per tutto, dai,
0: un po' per tutto.
2: Un po' per tutto, via via, olà, olà, olè, olè,
0: sì, siamo ma tutti... mi sembra un po' Johnny Stecchino che c'aveva, sai, tipo il tic della mano.
2: Olè, olè, olè, olè, Spagna, Spagna.
4: Ma posso dirla più piano? Ma che vuoi?
0: Ma me ne vado a Spagna. Hai capito? Non credo, però apprezziamo insomma un po' così il cambio, no?
2: Sì.
0: Che c'è stato questa voglia di iniziare in maniera... Vabbè, lasciamo stare.
2: Vabbè,
0: noi iniziamo invece come sappiamo stare.
2: Sì, no, perché ti volevo fare questa domanda, visto che non abbiamo mai citato i mondiali in questi, okay, in queste puntate. Volevo sapere un po' tu che squadra comunque stavi tifando, tifavi, che magari è già uscita, cioè...
0: Beh, allora, in realtà, allora, devo essere onesto, da appassionatissimo del calcio,
2: sì,
0: lo seguo, però non c'è quell'enfasi perché manca l'Italia, cioè,
2: certo,
0: manca l'Italia.
2: Tra l'altro, poi settimana scorsa c'è stato l'anniversario della vittoria dei mondiali.
0: 20 anni fa, ragazzi, 20 anni.
2: Figurati!
0: 20 anni fa Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia, alzava la Coppa del Mondo al cielo, alla faccia di tutti. Noi che ne abbiamo 4, ok? Alla faccia di qualcuno. Allora, beh, in realtà, beh, sono molto simpatizzante dell'Argentina da sempre, quindi da una parte mi farebbe sempre piacere. E dall'altra, non lo so, hai capito? Di quelle che sono rimaste...
2: La Spagna...
0: Sì, però cioè, l'Argentina è un qualcosa che è un po' più così esotico,
2: sì,
0: no? Mi ha sempre un po' affascinato. Mm. Comunque, vedremo come andrà a finire, perché tanto poi tutti quanti qua a dire sì, sì, magari siamo d'accordo, e a settembre ci ammazziamo invece perché ricomincia,
2: infatti,
0: anzi a fine agosto, il campionato.
2: Yes!
0: Ok, allora noi iniziamo con il nostro studio.
2: Studio del giorno, sindrome del maschio irritabile, ovvero la sindrome premestruale maschile.
0: Vabbè,
2: esiste anche questa.
0: Sì, forse, non lo so, sarà uno studio fatto,
2: scusami,
0: da una
2: allora non sei contento?
0: No,
2: ma scusami, è una cosa a vostro favore, nel okay, senso che adesso anche quando voi sarete nervosi potrete dire sono in quei giorni lì.
0: Sì, sì.
2: Cioè, capisci?
0: Beh, a me capita tutti i giorni, sono lì.
2: Allora, conta il nervosismo quello da lavoro,
0: okay,
2: è un'altra roba. Allora, dopo secoli appunto di battutine sulle donne,
0: sì,
2: no? Ma che sei in quei giorni?
0: Vabbè, dai.
2: Anche gli uomini soffrono di una situazione analoga,
0: sì,
2: a quella premestruale,
0: analoga,
2: mestruale,
0: sì,
2: chiamata proprio sindrome del maschio irritabile.
0: E come, cioè, come mai? Cioè,
2: Peter Schlegler.
0: Che cacchio è?
2: Peter Schlegler.
0: Sì, difensore della Germania.
2: Presidente di urologia al New York Presbyterian.
0: Sì.
2: Cioè una roba comunque...
0: Una roba figa.
2: Figa,
0: cioè,
2: figa,
0: capito?
2: Figa.
0: Ecco.
2: Sostiene questa scoperta.
0: Okay.
2: Ha dichiarato a questa rivista che mentre le donne hanno dei cicli ormonali molto regolari, no, ovviamente,
0: sì,
2: i cambiamenti ormonali negli uomini sono simili ma su base giornaliera.
0: A giorno.
2: Il livello di testosterone,
0: sì,
2: ok, per esempio, nei soggetti più giovani può cambiare anche fino a 4 volte in una sola giornata.
0: Ha voglia. Ha voglia, un casino, cioè,
2: con conseguente poi ricaduta sull'umore dell'uomo,
0: certo,
2: no?
0: Immagino.
2: Ma è stato Jeff Diamond.
0: Ma perché non si faceva gli affari suoi?
2: Terapeuta e autore di The Irritable Male Syndrome, che ha dato un nome a questi cambiamenti, individuando proprio due periodi cruciali
0: quali
2: in cui
0: sono?
2: Gli ormoni maschili subiscono queste variazioni, questi alti e bassi,
0: sì,
2: ok? Cioè L'adolescenza, quindi giovinezza, adolescenza,
0: okay,
2: e la mezza età.
0: E la mezza età.
2: Quindi tu sei adesso, per adesso sei tranquillo.
0: Fatti gli affari tuoi.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: non
0: sei
2: né in adolescenza né in mezza età. Ci manca poco, però.
0: Siamo lì.
2: Vabbè, nulla di così diverso dai sindromi, dalla sindrome premestruale, quindi depressione.
0: Solo che non mettiamo gli assorbenti.
2: Bravo,
0: ecco,
2: depressione, cioè, rabbia, bassa autostima, ansia, bassa libido, ok? E anche,
0: sì,
2: vampate di calore, per
0: quindi
2: esempio.
0: Quindi molto simile alla donna.
2: Sì.
0: Non avremo
2: secondo...
0: gli assorbenti, ma però...
2: c'hanno le ali. Comunque, vabbè, ragazzi, non so se tu questa cosa, insomma, l'hai vissuta... se ti... Però è vero, no, che comunque in adolescenza c'hanno sempre caldo questi ragazzi. Ci hai fatto caso?
0: Vabbè, ma quelli sono gli ormoni, normali.
2: Appunto, cioè, appunto, quello proprio che dice lo studio.
0: Cioè, stai crescendo, sviluppi delle cose, cioè, certo, c'hai queste cose. Mezza età, non lo so, boh, ve lo dirò.
2: Quando ci arriverai ci farei sapere.
0: Sì, può essere.
2: È incuriosito questo studio?
0: Ma non lo so, boh, mi sembra un po' una montatura, cioè, giusto per dare una giustificazione a qualcosa. Però può essere, può essere. Sarà che, cioè, sai, mettere insieme sindrome premestruale maschile, sì, cioè con il mondo maschile, è un po' una cosa un po' strana.
2: Sei un po' sessista. Sei un po' sessisto.
0: Sessisto.
1: Caffè di

0: Il rifacimento di Christian Marchi di un grande pezzo dei Gazebo, I Like Chopin, in Caffè Derricos. Noi abbiamo appena iniziato questa nuova puntata, questa nuova settimana, proprio con noi, con il nostro Chuck in regia, con il nostro Alfred in assistenza nel studio. E tra l'altro salutiamo anche Suarez Germana.
1: Sì, che ci... sì. Ciao, ciao. I nostri grandi, cari ascoltatori del direttamente dal Perù. Perché tu dici, non mi ascolta nessuno. Cavolo, a noi ci ascoltano anche dal Perù.
0: Invece ci ascoltano. Ok, va bene. E, allora, quindi, noi siamo pronti. Dopo lo studio che ha dichiarato che anche gli uomini hanno il ciclo.
1: Sì,
0: in qualche modo.
1: Ma no, il ciclo, hanno i sbalzi ormonali come noi donne.
0: Vabbè, ho capito. Nella
1: fase
0: ciclo senza gli effetti del ciclo.
1: Esatto.
0: Cioè, gli effetti fisici.
1: Gli effetti del ciclo senza il ciclo.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vabbè, è un cane che si morde la coda, insomma, ecco, esatto. Diciamo così le cose come stanno. Noi abbiamo raccolto sempre insieme alla nostra squadriglia qui, non siete dei cavalli, però va bene così, delle news, quelle un po' più carine che troviamo in giro per il mondo, che fa ma veramente.
1: Rassegna stampa. Prima notizia di oggi, siamo a Piacenza, rospi sfrattati dallo stagno perché disturbavano troppo.
0: Ma come?
1: Basta.
0: Che senso?
1: Creare
0: disturbo
1: proprio
0: della quiete pubblica.
1: Sì, siamo a Rottofreno, in provincia di Piacenza. Praticamente si sono i condomini lamentati con l'amministratore di condominio perché c'erano degli inquilini troppo fastidiosi.
0: Sti rospi, cioè,
1: sti rospi qua che vivono in questo stagno all'interno di un giardino privato.
0: Ma poverini, cosa devono fare?
1: I vicini di casa, poi in seguito anche l'amministrazione comunale, esasperati dal continuo proprio gracidare di queste cose, hanno deciso poi di spostarli, no? Anche un po' per tutelare la biodiversità e il riposo.
0: Questa è una cagata, sicuro. Cioè, la classica scusa utilizzata per dire, cioè, ci hanno rotto le balle, tiriamoli via. Cioè,
1: sì,
0: capito? Non è che puoi spostarli così. E allora hanno detto, tuteliamo la loro biodiversità.
1: Beh, comunque sono stati recuperati da un'associazione che
0: poverini.
1: Poi li ha messi altrove, no? Nel loro habitat.
0: Qual è il loro
1: in un altro
0: habitat?
1: Stagno.
0: Un altro stagno. Va bene, poverini, io sono sempre, cioè, a difesa dei rospi, che mi sono molto simpatici.
1: A me non piacciono i rospi.
0: Ok. Va bene, allora invece dai rospi passiamo ai funghi. Perché appunto questi funghi causano allucinazioni da favola. Chi li mangia vede gnomi ed elfi, a quanto pare.
1: Io li voglio provare.
0: Allora, un fungo, questo è il protagonista, che cresce nelle foreste dello Yunnan, ok? In Cina. O in China.
1: In China.
0: Sembra uscito direttamente da un libro delle favole. Okay, c'era il funghettino, eccetera. Poi se vai ad Amsterdam invece più o meno hanno gli stessi effetti, però non c'è tutta questa poesia intorno. Ok? E praticamente i locali li chiamano, vuoi saperlo come?
1: Come?
0: Jiangshunxing.
1: Tutto chiaro.
0: Letteralmente diventa blu nella mano.
1: Ah.
0: Ok. E non è quello che pensi. Ok. Il suo nome scientifico è la Moa asiatica, ed è una prelibatezza culinaria ricercatissima che può provocare però nel commensale la visione di minuscoli esseri umani o gnomi.
1: Bellissimo.
0: Ok, ne parliamo perché appunto c'è stata questa ricerca.
1: Quindi non è una droga. Cioè, è proprio un piatto che si mangia.
0: È un allucinogeno, cioè,
1: però in realtà,
0: se devi gnomi è un allucinogeno.
1: Sì, però in realtà non è presentato come una droga, cioè è presentato come un fungo commestibile.
0: Certo, però, insomma, un fungo commestibile che provoca allucinazioni, ok? È stata condotta questa ricerca da un gruppo di esperti della Natural History Museum of Utah, che ha indagato appunto questo fenomeno e, insomma, si è scoperto che in Giappone questa... in Cina, scusa.
1: Sono tutti gli stessi occhi.
0: È vero, dai, sto scherzando. Però, insomma, questo alimento ha questi effetti un po' strani.
1: Bene, da provare.
0: Sì, perché no?
1: In Cina, perché no? Magari vediamo se al mercato lo li vendono. In caso facciamo una pasta con i funghi allucinogeni.
0: Sì.
1: Invece, terza notizia di oggi: giocano a carte sul prato dei giardini pubblici, 200 euro di multa a testa.
0: E non sono rospi. Okay.
1: No, sono del Bangladesh queste persone che dopo un giorno di forte calura si sono radunate in questo parchetto alla Spezia, in Viale Mazzini.
0: Sì.
1: Qualcuno ha riposato sull'erba, qualcun altro ha giocato a carte. Fatto sta che il regolamento parla chiaro: non si può, sai, quelle no, vietato calpestare le aiuole.
0: Le aiuole.
1: Ok? Coricarsi o bivaccare.
0: Col gioco del calcio.
1: Ed è per questo che ognuno è stato multato con una sanzione di 200 euro.
0: Ma dai. okay, giocare a carte sull'aiuola.
1: Perché era vietato stare sull'aiuola.
0: Sono così, sono un po' rigorosi alla Spezia, capito?
1: Ma no, ma poi vanno sempre a prendere quelli che sono innocenti. Però magari quelli che si drogano al parchetto, dove non è vietato.
0: O i rospi?
1: No, dico, fantasia. Dove non è vietato calpestare le aiuole, ma a 5 metri giocano i bambini sugli scivoli. Però ci sono quelli che si fanno le, capito, le
0: punte, le siringhe. Attenzione, polemica contro l'amministrazione di La Spezia.
1: No, io di La Spezia no, ma parlo di Milano. Però lì quelli lasciano stare perché... Cioè, mai che tocchiamo un drogato che si sta drogando, eh? Cioè, preserviamolo. Hola!

0: Love di Kygo, Khalid e Griffin, non Peter. Ok, però Kygo ci sta molto bene, proprio perché l'argomento di cui parliamo in questo momento ha a che fare, insomma, con i nostri paraurti. Ok, perché sono arrivate le mutande anti-peto, ragazzi. Sì. Oh, e vai, che figata. La nuova invenzione che promette di non far puzzare le puzzette.
1: In offerta?
0: In offerta, non si sa, però insomma, il brand è americano.
1: Ok.
0: E si chiama Shinesty.
1: Beh, ci credo, con tutto quello che mangiano in America, le schifezze che si mangiano in America, non poteva non essere.
0: Ci sono dei momenti in cui certe volte ti sembra di fare delle robe, però non hanno effetto. Invece ci sono alcune letalissime.
1: Sì.
0: Cioè proprio che... lacrimogeni, sì. Cioè, capito? Il brand è Shinesty, come dicevamo, americano, che ha lanciato appunto questa linea di mutande progettate per neutralizzare i cattivi odori. Quindi
1: sì.
0: Mutande che promettono di eliminare fino al 99,99% dell'odore dei tuoi peti. Hai capito?
1: Ragazzi, cioè, nel senso, sono nati perché una persona in media produce circa 32 peti al giorno.
0: Sì.
1: Sono tanti, e quindi diciamo è proprio importante, perché magari tu ti trovi in delle situazioni un po' così, che ne so,
0: magari in quel momento c'hai voglia, dici però mi trattengo,
1: esatto.
0: E fa male.
1: Esatto. E per sviluppare proprio questa tecnologia, l'azienda ha collaborato con un'altra azienda svizzera specializzata nel controllo degli odori.
0: Precisi loro,
1: E hanno lavorato per 5 anni proprio a questo tipo di trattamento.
0: Perfetto. Pensa, che progetto stai seguendo? Ma delle mutande che, insomma, antipeto.
1: Esatto.
0: Vabbè, cioè, in realtà promettono di eliminare gli odori, però non si sa, e penso di no, se c'è qualcosa che promette di eliminare anche i rumori.
1: Allora, per adesso i rumori no. Sono state però testate queste mutande e funzionano davvero al 99%. Li eliminano proprio.
0: Sì.
1: Eliminano il 99% degli odori.
0: Le mutande dopo che...
1: Forse per i rumori non ci sono ancora arrivati. Però ti voglio dire che esiste una versione extreme.
0: Non puzza, funziona.
1: Esiste anche una versione extreme con il triplo strato nella zona critica.
0: Aia.
1: Quindi se tu sei proprio
0: pesante, per le sgommate,
1: che cavolo,
0: cioè,
1: so, hai mangiato i peperoni.
0: E magari rischi, che dici non la faccio perché ho paura di... C'è il triplo strato.
1: Cioè il triplo strato è proprio per chi mangia...
0: Sì,
1: non lo
0: capito,
1: so,
0: magari...
1: che ti sei mangiato.
0: Sì, oppure magari c'è qualcosa che un pochettino ti dà fastidio a...
1: C'è il microbiota.
0: Però cioè, non mi addentrerei troppo dentro alle mutande, insomma, in questi discorsi un po' così, perché non lo so, cioè, limitiamoci magari solamente a dire che, cioè, oh, ragazzi, da oggi potete veramente farla senza preoccuparvi che... Puzza! Oh, chi è che l'ha mollata? Cioè, capito?
1: Sì.
0: A meno che non fate un casino bestiale e non avete, insomma, montato su il silenziatore.
1: È vero.
2: Caffè De Ricos. Hola amigos, está escuchando Café de Ricos, el radio show con Federico Maurita Alfred y Chuck. Escúchanos en directo en la radios. Descubre dónde y cuándo en la página de Instagram radioshow.cafedericos. O escúchanos de nuevo en Spotify y Amazon Music. Café de Ricos, y vámonos.

0: Cabana è solo Cabana, si chiama così il disco di Irama in Café de Ricos. Allora, ci sono delle faccende, tante, che sono da fare a casa, lo sappiamo benissimo, lo sanno benissimo donne, uomini, non i bambini, chiunque ne sa, insomma, però insomma, ci sono delle cose che poi quando vivi in coppia magari ti distribuisci dei compiti o fai delle cose anche insieme, sì. Va bene, ci sono anche delle faccende che vengono classificate come sexy.
1: Sì, sì, allora dimenticate per esempio, che ne so, preparare la stanza con le candele, i petali di rose sul letto, sì. Ma per fare colpo davvero al 100% senza sbagliare sul proprio partner, lavare i piatti, signori.
0: Oh, che bello.
1: Mettersi guanti, se volete, spugna, sapone, via, strofinare.
0: Intanto anche uno schiaffo nel sedere, cioè.
1: Senza aspettare che questo vi venga chiesto dal partner, però.
0: No.
1: Cioè proprio in maniera ancora più sexy,
0: spontanea.
1: Proprio in maniera spontanea.
0: Dai, infili un guanto e fai...
1: Secondo un sondaggio, su 1000 adulti, il 52% delle persone ammette proprio di provare una forte attrazione visiva quando vede il compagno o la compagna impegnati a pulire casa.
0: Mamma mia, okay. usa questo lavapiatti nuovo. Dai, mettilo.
1: Sensazione ovviamente che colpisce in misura leggermente maggiore le donne, perché ovviamente godono quando non devono farlo loro, ma lo può fare qualcun altro.
0: Sì, allora,
1: scontato.
0: In realtà poi questa cosa adesso uno lo dice, ma in che senso, scusate, cioè in realtà ha a che fare poco con la pulizia, ma ha a che fare molto con questa psicologia della coppia,
1: sì.
0: Che viene insomma in qualche modo, no, tirata fuori in ballo. E nella maggior parte delle case il carico domestico non è diviso equamente.
1: No, okay? Questo è vero.
0: E quindi vedere il partner che prende l'iniziativa nel far qualcosa, dici, mamma mia.
1: Wow, mi è acceso proprio tutto.
0: Hai capito?
1: Bene, nella classifica abbiamo in cima appunto i piatti da lavare, i più sexy. Poi c'è il passare l'aspirapolvere.
0: Sì.
1: Che a me mi dà talmente tanto fastidio che non ci trovo proprio nulla di sexy.
0: A me piace, cioè non lo so perché. Cioè, poi tra l'altro mi viene in mente sempre quel videoclip di Freddie Mercury quando passava l'aspirapolvere.
1: Sì. I want to break free. Sì. Terzo posto invece è rifare il letto.
0: Rifare il letto.
1: Quindi queste sono le tre mansioni più sexy. Quindi, caro marito, se tua moglie ti ha lasciato a secco da un bel po',
0: fare.
1: Stasera lava i piatti, rifai il letto e passa l'aspirapolvere, vedrai
0: sì.
1: Che...
0: E poi ti addormenti però.

0: Il disco dei The Colors, che sono quelli che forse, non lo so, si percepiscono di più forse in questo pezzo. Boh, non lo so, c'è anche Serena Brancale e Merck & Cremont, ovviamente con Partenope, ok? Dopo averla ascoltata 700 volte in Caffè Derico, finalmente l'abbiamo pronunciata nella maniera corretta.
1: Sì.
0: Partenope, va bene? Ed è questo il disco, oh, che chiude questa puntata,
1: sì,
0: di Caffè Derico. Siamo arrivati al termine di questa puntata, di questa settimana, e noi ci diamo appuntamento ancora per la prossima con il nostro Chucky Regia, il nostro Alfred assistente di studio, e con la nostra
1: Maurita. Hola hola, arrivederci.
0: Hola hola anche dal sottoscritto.
1: Hola hola, cannuccia horta horta.
0: Hola horta horta, cannuccia anche dal sottoscritto Federico Riesi. Un saluto, alla prossima. Ciao,
1: ciao.
2: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 13 luglio 2026. Ariete, alcune stelle vi sono amiche, ma la loro influenza positiva potrebbe essere ostacolata, soprattutto in ambito lavorativo, dalla dissonanza di Mercurio, alla quale oggi si aggiungerà anche quella della Luna. Siate vigili con il voto 7. Toro, l'inizio della vostra settimana sarà reso facile dal buon aspetto di Mercurio, che assiste coloro che sono al lavoro, e da Venere e Luna, che invece rendono piacevoli le vacanze dei fortunati che già le stanno vivendo. Voto 8. Gemelli, la presenza di Marte nel segno velocizza le vostre decisioni, in particolare nel settore professionale, mentre più cautela dovrebbe guidarvi nella gestione familiare, resa poco agevole dalla quadratura di Venere. Voto 8-. Cancro, la Luna, già dalla tarda serata di ieri nel segno, saprà esaltare le vostre doti migliori, affinché possiate godervi qualche bel successo lavorativo e un bel po' di gioia per il cuore. E voto 7+. Leone, sia che siate al lavoro, sia che abbiate già iniziato le vacanze, non avrete difficoltà, quindi il voto è 8. Vergine, Luna e Mercurio, dal loro aspetto armonioso, vi saranno d'aiuto a fare ordine nonostante la dissonanza di Marte, così non sprecherete il pragmatismo di Venere nel segno. E voto 7+. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio potrebbe anche oggi essere causa di distrazione, perciò cercate di essere attenti soprattutto nello svolgimento dei vostri compiti nell'ambiente lavorativo. In amore vincerà la passione e il voto è 7. Scorpione, la benevolenza di Sole, Mercurio, Luna e Venere renderà appagante il vostro lunedì, tutto ok quindi, e voto 8. Sagittario, anche in questa nuova settimana non sono previste sorprese per quanto riguarda gli affari, che potrete condurre senza difficoltà, mentre saranno i sentimenti a subire i capricci di Venere e Marte in posizione dissonante. Voto 7. Capricorno, la vita familiare è serena, perciò cercate di concentrarvi sul lavoro, sempre un po' problematico per Mercurio in opposizione. Il voto è 7. Acquario, la vostra giornata sarà proficua, soprattutto grazie al sostegno di Marte, che rende determinanti le vostre decisioni. Datevi da fare con il voto 8. Pesci, approfittate della luna positiva per rendere ancora più incisivo il vostro impegno in ambito lavorativo, così come in famiglia, nonostante possa costarvi una certa fatica. E voto 7+. E anche

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: si può comportare.
1: E ricominciamo dal lunedì. Oggi è già il 13 luglio, ragazzi, siamo già verso metà mese. Devo dire che questa estate è entrata assolutamente nel pieno. Ma che dire, è un'estate molto caliente, le temperature non ci danno tregua, ne parleremo fra poco anche della questione climatica. Ma l'unica, forse le uniche emozioni che arrivano da un'attualità veramente terribile in realtà sono quelle relative allo sport. Ovviamente io non parlo dei mondiali, perché noi italiani non stiamo facendo il mondiale, ma anche lì merita molta attenzione quello che sta per succedere. Però intanto bisogna fare le congratulazioni a Jannik Sinner, perché come hanno titolato tantissimi giornali oggi, lui è il vero king di Wimbledon. Vince per il secondo anno uno dei tornei forse più prestigioso, quello che probabilmente quando tu sei bambino e giochi a tennis nel campetto sogni di vincere Wimbledon, e lui l'ha già fatto per la seconda volta consecutiva. Quindi veramente un tributo a Jannik. Ora io vi dico la verità, io ieri ho guardato la partita, ma 10 minuti, ma vi spiego perché. Io non ce la faccio a guardare il tennis, cioè mi crea uno stato d'ansia il tennis. Cioè il calcio mi piace, è dinamico, corrono in tanti, sono in 22 sul campo, eccetera. Il tennis, non so se sono i gemiti quelli che loro ogni volta che colpiscono la pallina devono gridare, danno forza con questo, cioè quella roba già mi irrita. Però non è quello, è che proprio questa cosa dell'uno contro uno, che poi è un lavoro mentale in realtà, se avete letto il libro di Agassi, Open, è molto chiaro il concept, ecco, quella roba mi crea uno stato mentale difficilissimo, per cui io ho guardato 10 minuti la partita, poi ho girato perché ho detto vabbè, se vince vince, se perde perde, quindi ho guardato direttamente il finale. Ma bravo Jannik. Ma andiamo invece nella parentesi mondiale, perché abbiamo le due semifinali che stanno arrivando. Una sarà Francia-Spagna, e lì chi volete vi tifare, chi si tifano, i cugini francesi e i cugini spagnoli, e l'altra invece Inghilterra-Argentina. Che ansia, ragazzi, tutto tutto incredibile. Allora, tra l'altro, nella partita Inghilterra-Norvegia c'è da dire che c'è stata una cosa molto divertente tra le due compagnie aeree, Fly Norwegian e British Airways, che sui social si sono prese un po' in giro dicendo ok, chi perde, la squadra che perde la domenica dovrà cambiare il proprio logo mettendo il logo dell'altra compagnia aerea, insomma, e fare un post dedicato. E devo dire che sono state simpatiche nell'approccio, i commenti sotto sono stati anche molto divertenti, perché infatti la Norvegia ha perso, ha cambiato il proprio logo mettendo il logo di British Airways, ha fatto un post dicendo appunto siamo bravi ragazzi dell'Inghilterra, insomma, ma è stato divertente. Devo dire che la parentesi social su tantissime cose ormai è divertente, almeno ci si prende in giro con ironia, dove chiaro siamo concorrenti, però c'è una grande operazione di marketing dietro tutto, che però funziona per tutti quanti. Poi ripeto ragazzi, purtroppo siamo in questo momento di follia collettiva, dove se alla fine queste sono le gioie che ci fanno sorridere, allora assolutamente benvengano. Tra l'altro un'altra notizia di questo weekend, per fare il recap, è stata anche la scomparsa del grande Peppino Di Capri, un cantante super amato per noi italiani, veramente super famoso. Lui forse ha veramente scritto, come posso dire, la colonna sonora di tante estati della dolce vita italiana, quella che poi tutti gli stranieri e tutto il mondo ci invidia. Ci sono stati appunto i suoi funerali sulla sua isola, appunto nella piazzetta di Capri, quindi ovviamente tanta partecipazione anche per questo. Chiudo con la notizia che ci ha veramente raccapricciato, ovvero quel volo Ryanair dove la palla del motore si è spezzata, ha bucato praticamente un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla potenza, insomma, della depressurizzazione, ed è stato trattenuto dagli altri passeggeri. Come anch'io ho titolato sui miei social, questa è una nuova paura sbloccata. Per carità, grazie a Dio, una volta successo questo, l'aereo è stato in grado di tornare immediatamente da dove era decollato in Grecia, sono atterrati tutti safe, però atterrare con la mascherina, sensazione di panico. Poi è sempre quella roba lì, no? Perché fin quando non sei a vivere la vicenda folle, forse uno non se ne rende conto, ed è chiaro che sarà stato per tutti uno spavento assolutamente incredibile. Meno male come è andata, però obiettivamente ci manca solo che si stacchi un pezzo del motore e sfondi un finestrino, cioè è proprio la follia nella follia. Che dire ragazzi, a quanto pare avremo giornate no calienti di più. Io non so più a che santo votarmi e tra l'altro raga, veramente a settembre per pagare la bolletta dell'aria condizionata, io non so come farete voi, ma io credo mi metterò a piangere, ma seriamente, perché la situa è davvero seria. Ma come fai a non accendere quando le temperature praticamente raggiungono i 40 gradi, soprattutto nelle città come Milano, Roma e Torino? Che dire, vado a rassegnarmi come sempre, ci sentiamo domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Fateva a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di Setteva Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielofan, ma una birra fa gola di più.

un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista, ma è che alle volte si perde la strada.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteba.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.
2: Tre, due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua di nuovo insieme, vacanza, relax, tempo libero. Oggi siamo veramente contenti perché abbiamo oltretutto anche un ospite al telefono donna, e quindi noi siamo sempre felici quando siamo così in compagnia di presidenti donne. Facciamo tappa in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, dove c'è una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la donazione del sangue, Fidas Renazzo. Per raccontarci questa bellissima realtà abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la presidente di Fidas Renazzo, appunto, Laura Ferracin. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Bene, dai, allora insomma un'altra bella giornata che siamo con te qui al telefono, Renazzo in provincia di Ferrara. E quanti soci fa la Fidas di Renazzo?
1: Siamo più o meno sugli 800.
0: Beh, insomma, un bel numero, dai.
1: Sì, abbiamo avuto dei nuovi aspiranti, quindi stiamo crescendo, pian piano stiamo crescendo.
0: Ah, bene, bene, insomma, tu sai che so che sei una presidente fresca.
1: Sì, da più o meno dal 9 aprile c'è stato un ricambio generazionale tra me e il presidente Paolo Tassinari, che ha guidato Fidas Renazzo per oltre 20 anni. E quindi c'è stato un cambio tra me e lui, ci siamo invertiti i ruoli e mi supporta in questa esperienza.
0: Ma scusami un attimo, quanti anni hai tu, se si può dire?
1: Certo, 35.
0: Beh, sei giovanissima.
1: Sì, infatti è giusto avere le persone senior con più esperienza alle mie spalle che mi supportano.
0: Ma scusa, te faccio una domanda subito, dai, ma a chi te l'ha fatto fare?
1: Bella domanda, diciamo sicuramente l'attaccamento all'associazione.
0: Ah, ok, perché è diversi anni che ci sei, insomma.
1: Sì, sono più o meno 13 anni.
0: Ma insomma, dai, è un bel percorso.
1: Sì.
0: Allora,
1: siamo un bel gruppo.
0: Ah, bene, bene. 800, non sono mai. Renazzo poi dov'è più o meno? Perché
1: Renazzo è nel comune di Cento. E però è una piccola frazione del comune di Cento, ma una frazione abbastanza grandina. Quindi diciamo che è una frazione dove ci sono anche delle attività commerciali, dove anche i giovani sono parecchio attivi,
0: bello,
1: ma anche l'associazionismo.
0: Bello. Ascolta, sai che l'estate è sinonimo poi di vacanze, relax, tempo libero, ma gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, e il sangue poi non va mai in ferie. Ma quanto è importante ricordare alle persone che la donazione non si prende una pausa estiva.
1: È importantissimo. Cioè, quindi invito tutti a venire a donare prima di andare in vacanza.
0: Io poi ho letto, e ti ho chiamato anche per un discorso di articolo che ho letto riguardo la giornata mondiale del donatore. Si mette in evidenza il grande lavoro di squadra che fate tra Fidas Renazzo e altre associazioni.
1: Sì, la giornata mondiale del donatore, che è il 14 giugno, e collaboriamo ovviamente con altre associazioni. Nella giornata del donatore siamo noi in Fidas Renazzo che facciamo un rinfresco fuori con i nostri donatori, che tra l'altro è giornata di donazione.
0: Quindi fate festa praticamente.
1: Sì, facciamo una piccola festa qui da noi, nella nostra sede.
0: Bene, quindi è molto importante questa collaborazione quotidiana per garantire poi la disponibilità di sangue ai pazienti.
1: Esattamente.
0: Insomma, con l'ospedale c'è un buon rapporto?
1: Sì, c'è un buon rapporto con l'ospedale di Cona e anche con il maggiore, dove viene lavorato appunto il sangue.
0: Tra poco, dai Laura, torneremo insieme con te per scoprire cosa succede poi dietro le quinte di una donazione, perché ogni sacca raccolta può fare la differenza, va bene?
1: Sì, ok.
0: Adesso stai lì perché facciamo un momento di musica insieme, ascoltati questa bella canzone, va bene?
1: Va bene.
0: Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Ritorniamo con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente di FIDAS Renazzo, Laura Ferracin. Laura, ci sei o sei andata
2: ci
1: via?
2: Sono, ah, ci sono.
1: Ah, benissimo. FIDAS Renazzo è una realtà storica del territorio e negli anni ha visto crescere in modo significativo, come dicevamo prima, il numero delle donazioni. Qual è il segreto, che tu che sei una presidente giovane, per coinvolgere sempre nuove persone nel mondo del dono?
2: Ma sicuramente la vocazione dei consiglieri di tutti i volontari. Noi abbiamo sia un consiglio, poi ci sono dei volontari che noi chiamiamo helper, che sono molto attivi.
1: Chiamate,
2: anche loro.
1: Scusa?
2: Helper.
1: Che vuol dire helper?
2: Come aiutanti. Noi li abbiamo
1: helper,
2: soprannominati
1: in inglese,
2: helper.
1: Scusa, in inglese, è una parola inglese?
2: Sì, li abbiamo soprannominati così. E quindi sicuramente essere affiatati tra di noi, confrontarci, e essere nelle giornate di donazione sempre con il sorriso, ed essere soprattutto accoglienti con i donatori. Dopodiché noi, quando ci sono le fiere, cerchiamo di essere anche, insomma, coinvolgenti con i nuovi aspiranti e di portarli, accompagnarli nella giornata di donazione.
1: Nel 2024, carissima Laura, la vostra associazione ha registrato oltre 1800 donazioni e quasi 100 nuovi aspiranti donatori si sono avvicinati alla FIDAS. Ma sono numeri veramente importanti, ma cosa rappresentano per te e per voi del Consiglio questi risultati?
2: Beh, sicuramente uno sguardo al futuro. Significa che comunque le persone ci tengono a fare del bene verso il prossimo.
1: Come avete fatto, scusa, perché sono tantissimi 100 nuovi aspiranti?
2: Ma c'è un grande impegno, soprattutto nel periodo estivo, perché nel nostro territorio ci sono tantissime fiere a cui noi volontari partecipiamo con il nostro gazebo e cerchiamo di procacciare nuovi aspiranti donatori.
1: Sai perché te lo chiedo? Perché tantissime associazioni che raccolgono il dono, cioè raccolgono, insomma, soci, mi chiedono: ma come fanno? Spiegatelo voi. Ditelo voi.
2: C'è un grandissimo impegno dietro di coinvolgimento, di sensibilizzazione verso il prossimo.
1: Credo che sia anche il fatto che lavorate bene anche come consiglio, no?
2: Beh, nelle decisioni, mi sento poi, di dire di sì.
1: Nelle decisioni, insomma, in quello che c'è da fare, oltre che un grande volontariato.
2: Sì, posso confermarlo.
1: Ah, bene, dai, siamo contenti. I giovani ce ne sono?
2: Allora, il giovane è un po' difficile da attirare, ma diciamo che stiamo facendo un buon lavoro, quindi stiamo coinvolgendo anche i giovani, che anche perché sono il futuro. Senza un ricambio generazionale non c'è il sangue per gli altri.
1: Tu hai detto che sei da poco, da aprile, presidente. Questi pochi mesi

0: di cosa ti hanno dato?
1: Beh, sicuramente un grande impegno e una responsabilità in più. Già un consigliere, un volontario ha una responsabilità, però essere presidente è un'ulteriore responsabilità e sicuramente bisogna guardare al futuro.
0: Perfetto.
1: E chi è
0: allora,
1: il mio obiettivo?
0: Già che parli di futuro, tra un po' ne parleremo e di come si costruisce, voglio da te anche sapere di come si costruisce la cultura del dono e nelle nuove generazioni. È una domanda semplice ma difficilissima. Restate con noi, andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente Fidas Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Quest'estate su Radio Fa Buon Sangue la musica non è mai stata così viva, perché arriva Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che vi porta dentro i tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati, dagli anni 60 fino ai successi di oggi, canzone che avete ballato in spiaggia, cantato in macchina, urlato alle feste e tenuto accese nelle notti più calde. Non è una semplice playlist, è un viaggio nella memoria, tra jukebox, discoteche, radio accesa sotto l'ombrellone e ricordi che non passano mai. Ogni puntata vi porterà dentro 10 canzoni e dentro 10 storie che forse non avete mai sentito raccontare, perché dietro ogni tormentone c'è sempre un'estate da ricordare. Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, solo su Radio Fa Buon Sangue. Bentrovati da Andrea Collalto.

Partiamo da uno dei primi grandi esperimenti degli anni 80 italiani, quando l'Italo Disco iniziava a prendere forma e invadere le radio europee. Non tengo di nero dei Righeira esce nel 1983 ed è uno di quei brani che sembrano semplici, quasi leggeri, ma in realtà nascondono un lavoro di produzione molto innovativo per l'epoca. Il duo turinese, formato da Johnson e Michael Righeira, costituisce un'identità musicale fatta di ritornelli ripetitivi, sintetizzatori e una forte estetica estiva, quasi da villaggio vacanza internazionale. La cosa più interessante è che il successo arriva prima all'estero che in Italia, soprattutto in Germania e Spagna, dove il pezzo diventa subito una hit da discoteca. Questo dimostra quanto la musica italiana in quegli anni stesse cambiando pelle e diventando più europea. Ancora oggi il brano viene considerato un precursore del sound estivo elettronico, che arriverà poi nei decenni successivi.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Walking on Sunshine è uno di quei brani che non hanno bisogno di presentazioni. Uscito nel 1985, rappresenta perfettamente l'idea di felicità musicale assoluta. La cosa curiosa è che il brano non ebbe subito un successo mondiale. Inizialmente passò quasi inosservato e solo dopo una seconda registrazione e una forte spinta radiofonica esplose nelle classifiche internazionali. Il pezzo è costruito in modo estremamente semplice, ma proprio questa semplicità è la sua forza. Batteria dritta, chitarre luminose e un ritornello che sembra scritto apposta per essere urlato in macchina o magari in spiaggia. Negli anni è stato utilizzato in film, spot pubblicitari e serie TV, diventando una delle canzoni più riconoscibili della cultura pop occidentale. Ancora oggi è considerato un inno alla positività estiva. Walking on Sunshine!

cantava Viva la mamma, una delle sue canzoni più ironiche e immediate. Il brano nasce in un periodo in cui il cantautore napoletano sta sperimentando un linguaggio più diretto, più popolare, pur mantenendo la sua vena critica. La particolarità del pezzo è il suo tono giocoso, quasi da filastrocca, che però nasconde una lettura più profonda della società e dei suoi meccanismi. Il successo radiofonico fu immediato, anche perché il ritornello entrava in testa dopo pochi secondi. Durante l'estate di fine anni 80 veniva trasmesso ovunque, diventando uno dei brani più riconoscibili di Bennato. Ancora oggi è una canzone che porta energia e leggerezza, perfetta per le serate all'aperto.

I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora... Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate, con Andrea Collalto.

ritmo incalzante che lo rende immediatamente riconoscibile. La canzone domina le radio per tutta l'estate e diventa un fenomeno culturale oltre che musicale. Il video contribuisce al successo globale con immagini veloci e colori forti che rappresentano perfettamente l'energia del brano. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Arriva Ricky Martin con Living La Vida Loca.

0: Sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Con La Vasca, Alex Britti nel 2000 firma uno dei brani più rappresentativi del pop italiano di inizio millennio. La canzone nasce in un periodo in cui Britti sta cercando di unire la sua anima blues con un linguaggio più radiofonico. Il risultato è un pezzo ironico, leggero, ma musicalmente molto curato. Il testo racconta con semplicità situazioni quotidiane e sentimenti immediati, diventando perfetto

la programmazione estiva delle radio italiane. Il successo fu enorme, soprattutto tra i più giovani, grazie anche a un videoclip molto fresco e riconoscibile. Ancora oggi è uno di quei brani che riportano subito agli anni 2000. E andiamo tutti quindi a rinfrescarci nella vasca. Alex Britti.

I Will Survive nasce nel 1978 e diventa uno dei brani più iconici della disco music mondiale, anche se non è una canzone estiva in senso stretto, è diventata un classico immancabile delle estati in tutto il mondo. La forza del brano sta nel suo messaggio di resilienza, indipendenza, che lo ha reso un inno generazionale. In origine, pensate, il brano era una B-side, ma grazie alle discoteche americane esplose fino a diventare un successo globale. Gloria Gaynor lo ha trasformato in un simbolo che va oltre la musica, arrivando fino a film, serie TV e manifestazioni pubbliche.

Nel 2001 Zucchero pubblica Baila, Sex Ching e torna protagonista delle radio italiane e internazionali. Il brano mescola blues, pop e sonorità latine, creando un mix perfetto per il periodo estivo. Il successo è immediato, soprattutto in Europa, dove Zucchero è già un artista molto apprezzato. Il pezzo diventa uno dei più trasmessi dell'estate e segna una nuova fase della sua carriera. Ancora oggi è una delle canzoni più riconoscibili nel suo repertorio live.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1993 Corona pubblica The Rhythm of the Night, uno dei più grandi successi dell'Italo Dance. Il brano è prodotto in Italia, ma diventa immediatamente un fenomeno mondiale. La voce potente, il ritmo incalzante e la struttura semplice lo rendono perfetto per le piste da ballo estive. Il successo è tale, pensate, che il brano arriva ai vertici delle classifiche in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della dance anni 90.

Mamma Maria esce nel 1982 e diventa uno dei brani più rappresentativi dei Ricchi e Poveri. Il pezzo ha un ritmo immediato, quasi da filastrocca, ma che lo rende perfetto per le estati italiane e per le feste popolari. Il successo internazionale è enorme, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, dove il brano è un vero cult. Ancora oggi viene spesso riproposto nei contesti estivi, grazie alla sua energia contagiosa. I Ricchi e Poveri, Mamma Maria!

I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea

Chiudiamo la playlist di questa settimana con Bob Marley e Could You Be Love, pubblicata nel 1980. Il brano rappresenta uno dei punti più alti del reggae mondiale e ancora oggi è una delle canzoni più associate all'estate. Il suo ritmo rilassato, ma allo stesso tempo energico, lo ha reso perfetto per spiagge, viaggi, momenti di libertà. Bob Marley è diventato un'icona culturale oltre che musicale e questo brano è uno dei più suonati in assoluto nelle playlist estive di tutto il mondo.

E così si chiude il nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, di estati, di risate, di ricordi. Abbiamo ballato sotto il sole degli anni 60, cantato nei villaggi turistici degli anni 80, viaggiato tra tormentoni degli anni 90 e 2000 fino ad arrivare alla musica di oggi. Ogni canzone è stata un frammento di vita, ogni ritornello una fotografia dell'estate. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso su Radio Fa Buon Sangue. Se queste canzoni vi hanno fatto sorridere, ricordare o semplicemente vi hanno riportato indietro nel tempo, allora il viaggio ha avuto senso, perché l'estate finisce, ma le sue canzoni restano e finché ci sarà una radio accesa, la musica farà sempre buon sangue. A tutti voi, buona vita e buona musica. Parola e microfono adesso ritornano a DJ Cibo. Alla prossima settimana!

0: bentornati amici su Radio Fabol Sangue. Dopo aver sopravvissuto veramente ai 10 tormentoni del passato di Andrea Collalto, complimenti Andrea, ci hai fatto sentire tutti improvvisamente più vecchi. Vabbè, dai. Comunque ci sta aspettando in linea Laura Ferracin di Fidas Renazzo. La sentiamo tra pochissimo, sembra che prima non ci salviamo con questa canzone, altrimenti torniamo veramente tutti agli anni 90. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto. La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue. Yeah.

0: siamo di nuovo insieme, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continua la nostra chiacchierata con Laura Ferracin, presidente di Fidas Renazzo. Laura, uno degli aspetti più belli del volontariato, immagino, credo, è la capacità di trasmettere i valori, no? Come riuscite poi a trasmetterli, a parlare con i giovani?
1: Ma tanti giovani arrivano grazie ai genitori o ai nonni o ai parenti che donano, oppure anche semplicemente a fidanzati, fidanzate, oppure perché ci conoscono appunto nelle fiere. E gli si spiega l'importanza di donare, quindi è lì che è il nostro lavoro più grande, sensibilizzarli.
0: Ma secondo te il valore, di un valore come può essere, i valori come altruismo, responsabilità e donazione sono ancora modelli modelli importanti?
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Si riesce?
1: Con la giusta pazienza e costanza si riesce. Visto i nostri risultati, penso che ci stiamo riuscendo.
0: Sì? Sei sicuro? Cioè, ti sento sicura? Sì.
1: Ce la fate? Sì, è difficile, ma ci riusciamo.
0: Bene, ma guarda che io ti faccio delle domande perché mi interessa, quando, nel senso,
1: assolutamente.
0: I nostri amici a casa o dove sono, che ci stanno ascoltando, gli fa piacere sentire l'esperienza anche vostra. Spesso poi chi dona, no? Per la prima volta arriva con qualche dubbio, un po' di emozione, no?
1: Sì, magari c'è la paura del lago più grosso, dello stare male, di quanto sangue mi tolgono e quanto ci si mette poi a riprodurlo, e sono queste le paure più grandi. Quindi a volte bisogna proprio accompagnare il donatore in tutto il percorso, sia dalla visita medica che fino all'ingresso in sala prelievi. Quindi è un lavoro anche di coordinamento con l'equipe medica.
0: Quindi sono le domande che ti senti rivolgere, che vi sentite rivolgere più frequentemente dai nuovi donatori, queste?
1: Sì, ho paura del lago.
0: magari, come dico sempre, hanno 70 piercing, 40 tatuaggi.
1: Esatto, è proprio lì che diciamo, guarda che lago è più piccolo di quello del tatuaggio che hai addosso.
0: Beh, insomma, diciamo che sono tutti uguali, i giovani, in quel campo lì.
1: Sì, poi magari il giovane non viene da solo, ma viene con l'amico e si fa coraggio.
0: Ah, vengono accompagnati.
1: Sì, esatto, spesso sì.
0: Ah, sì.
1: O con la mamma o col papà.
0: Addirittura
1: insomma.
0: Con la mamma anche. No, non dirmi.
1: Beh, qualcuno sì, è ovvio che poi dopo il percorso lo fa da solo.
0: Certo, ma viene con la mamma? No, questa, guarda, è la prima volta che la sento, guarda.
1: Qualcuno viene.
0: Vabbè, insomma, siamo quasi arrivati all'ultima parte della nostra intervista. Tra poco parleremo, dai, del futuro, visto che non abbiamo ancora parlato di Fidas Renazzo, e del messaggio che tu, Laura, vuoi lasciare a tutti gli ascoltatori, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ti prepari un bel messaggio? Sai, di quelli importanti, tipo da Presidente della Repubblica, va bene?
1: Ok.
0: Va bene, dai, torniamo tra poco, andiamo con la musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, questa è la quarta parte della nostra intervista con la nostra veramente amica, spero sia mia amica da adesso, Laura Ferracin, presidente di FIDA Serenazzo, che non ho mai conosciuto ma sono qui al telefono con lei. Ciao Laura.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, visto che non hai messo giù, ti sto simpatico un po'.
2: Assolutamente sì.
1: Scusi, ma che sono veramente uno sciocco io, quindi guardando ai prossimi anni, Laura, quali sono gli obiettivi che FIDA Serenazzo si è posta per continuare a crescere e a sostenere poi il sistema trasfusionale del territorio?
2: Ma sicuramente l'impegno sempre di cercare nuovi aspiranti donatori, soprattutto in una fascia più giovane, per garantire il ricambio generazionale che è essenziale per il futuro, perché comunque anche il donatore verso i 70 anni va tra virgolette in pensione, quindi bisogna comunque tappare quel buco che lascia.
1: Ma organizzate feste, fate qualcosa, andate,
2: sì,
1: non so, cioè,
2: sì, noi
1: quindi,
2: tutti
1: raccontami gli anni, un po' cosa fate di bello.
2: Allora, noi ovviamente apparteniamo a FIDAS Nazionale, che è guidata dal presidente nazionale Giovanni Musso, e tutti gli anni c'è un congresso nazionale che si tiene generalmente un anno al nord e un anno verso il sud, dove sono 3 giorni di congresso e sono molto importanti perché è formazione e anche confronto verso le altre federate. Poi ovviamente c'è la nostra festa sociale, che generalmente la facciamo tra marzo e aprile, dove premiamo i donatori. E poi ci sono sempre programmati dal nazionale i FIDAS Lab, che sono 3 giorni di formazione, quindi quest'anno saranno a novembre a Rimini, e ci mandiamo i nostri giovani.
1: Li mandiamo a Rimini a prendere il sole?
2: Sì, esatto, così fanno amicizia con gli altri giovani, certo, delle altre federate.
1: Tu sei nata a fare il lab, immagino.
2: Ci sono andata una volta, dopo per impegni, visto che sono diventata mamma da poco, quest'anno, l'anno scorso non sono riuscita ad andarci.
1: Tanto auguri per essere mamma.
2: Grazie.
1: Che sei qui con noi nonostante la bimba piccola. Ma volevo anche dirti, tu sei una donatrice naturalmente.
2: Certo, assolutamente sì, e quindi... ne approfitto anche per dire che ho donato il sangue del cordone ombelicale nel momento del parto.
1: Vedi che brava, sei stata molto brava.
2: Sì, ne approfitto per sensibilizzare le donne, perché è assolutamente indolore, non comporta rischi né per il nascituro né per la mamma, quindi andate avanti su questa cosa, perché certo, possiamo aiutare i bambini piccoli con malattie.
1: Allora, tu quante donazioni hai fatto di sangue, di plasma?
2: Ma in realtà come donna di donazioni ne ho fatte circa 10. Ci sono le varie sospensioni, per noi donne è un po' più difficile essere costanti rispetto agli uomini.
1: Tranne la prima e l'ultima, una in particolare te la ricordi?
2: Beh, la prima assolutamente,
1: no,
2: quella
1: ma io
2: più emozionante.
1: Ho detto, tranne la prima e l'ultima.
2: Ok, beh, tutte le altre volte è sempre un'emozione, anche se non è la prima o l'ultima, è sempre emozionante.
1: Vedi?
2: Perché speri che vada tutto a buon fine,
1: certo,
2: e quindi è quello che ti emoziona di più.
1: Allora facciamo così, adesso siamo arrivati, ti ho detto di pensarci prima, il messaggio che vorresti lanciare a chi non ha mai donato sangue o plasma, ma sta pensando di farlo, e tu sarai quella persona, quella presidente che lo convincerà, non solo a Renazzo ma anche in tutta Italia.
2: Ma vi dico di donare, perché è bello fare del bene verso gli altri, è una responsabilità che abbiamo per tutta la nostra comunità, quindi donate, che fa bene a voi e anche agli altri, soprattutto agli altri.
1: Presidente Laura Ferracin, grazie di essere stata con noi al telefono e grazie a tutta FIDA Serenazzo per il lavoro che svolgete ogni giorno.
2: Grazie a voi per l'intervista.
1: Il sangue, come sempre, non si produce in laboratorio e non si compra, si può ottenere soltanto grazie alla generosità delle persone. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDA Serenazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Caleidos TV.

0: Amici, vi faccio una domanda. Sapete qual è l'unica cosa che viaggia più veloce delle valigie durante l'estate? La domanda difficile la dico io: le storie che raccontiamo viaggiano velocissime. Eh sì, perché voi mentre state al mare, in montagna, in gita di qua e di là, io sono qui insieme a tanti ospiti che parliamo di una cosa bellissima, che è quella della donazione del sangue. Oggi parleremo anche della grande famiglia Fidas Emilia Romagna, delle sue sezioni, dei suoi volontari e di un appuntamento importantissimo che ha coinvolto naturalmente anche la Fidas Emilia Romagna, che è il congresso nazionale che si è svolto a Pordenone. Per raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente di Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti. Ciao Daniele.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Allora, immagino che tu sia da tanti anni in Fidas, credo, no?
1: Sì, sì,

0: la federata qual era la federata che
1: allora facevi? Io provengo dalla federata di Renasto in provincia di Ferrara.
0: Ma quante federate, quanti volontari, quanti donatori oggi fanno parte di questa grande famiglia regionale dell'Emilia Romagna?
1: È un mondo abbastanza variegato, variopinto. Considera che l'Emilia Romagna, adesso citerò i nostri cugini dell'Avis, ma solo per darvi l'idea, è una delle regioni dove loro sono molto molto presenti.
0: Sì.
1: Noi come FIDAS rappresentiamo 4 province, quindi abbiamo 4 federate, ognuna delle quali ha dei propri sottogruppi comunali, certo, o anche locali, certo. Comunque le 4 province sono quella di Parma, la federata di Bologna, la federata di Renasto in provincia di Ferrara e la federata di Ravenna.
0: Ah, ok.
1: Raccogliamo circa il 10% di tutto il sangue, gli emoderivati della regione, che è in linea con la media nazionale.
0: Insomma, abbastanza, cioè, insomma, i numeri, dai.
1: Sì, sì, diciamo che siamo molto forti. Sto facendo un po' di marketing, però insomma
0: è giusto, è giusto. No, ma devi raccontare.
1: Siamo molto forti, in quella che sono le aferis, in particolare le piastrine. Per i non addetti ai lavori, plasma. Sostanzialmente la donazione di piastrini, in particolare, è una donazione dove si prelevano le piastrine direttamente, quindi non si prende tutto lo sangue, si prende solo le piastrine, è un po' più lunga, ma consente di eseguire trapianti molto particolari, molto specifici, ci sono in particolare sui bambini, quindi è un'operazione, quella di aferesi delle piastrine, che è sempre sempre più richiesta, assieme anche a quella del plasma, dove peraltro c'è una campagna estiva che sta per andare, che sta per entrare nel suo focus.
0: Questo questi sono i punti di forza, insomma, che permettono la FIDA Emilia Romagna di essere così presente nel territorio.
1: Sì, sì, assolutamente. Chiaramente la propaganda per la donazione richiede tanto tempo, soprattutto dei volontari delle singole federate, andare nelle scuole dai ragazzi, certo, piuttosto, certo, che nelle sagre di paese, certo, o nelle feste sportive, perché poi il connubio sport e donazione è un qualcosa che ancora oggi
0: è
1: funzionante.
0: Va bene, va bene. Adesso continueremo il nostro viaggio nel mondo della FIDAS Emilia Romagna, quindi andiamo con la musica.
2: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Bentornati cari amici, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti, con un ottimo, insomma, una ottima chiacchierata iniziata con bei numeri, devo dire la verità. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni, se ci sei ancora, sì Daniele, sì?
1: Sì, presente.
0: Qualcuno se n'è andato anche dopo aver sentito la prima parte. No, sto scherzando. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni del dono è coinvolgere naturalmente le nuove generazioni. Tu che hai un occhio insomma un po' generale, come stanno rispondendo i giovani emiliano romagnoli riguardo alla donazione di sangue e plasma?
2: Allora, richiede tanto sacrificio, ma direi bene un po' perché la nostra federata di Ravenna, forse anche complice della location, riesce sempre a creare degli eventi molto molto coinvolgenti, anche con feste sulla spiaggia, certo. E questo ci permette peraltro di reclutare anche donatori non di Ravenna che però nel periodo estivo magari sono in Riviera a fare il weekend, ecco.
0: Esatto.
2: Quindi sicuramente questo è un grande volano. Dopodiché io qui non posso non sottolineare l'impegno di tutti quelli che vanno nelle scuole sia per quanto riguarda le superiori ma anche per le scuole medie, perché no, perché comunque questi ragazzini poi cresceranno, e avere già sentito un po' che cos'è la donazione, a cosa serve, ritengo che sia molto molto importante. Ecco, se posso io farei un appello.
0: Fai quello che vuoi.
2: Agli istituti scolastici, i presidi o i professori, nel cercare di lasciarci i giusti spazi, perché molto spesso ci troviamo in concomitanza di ore riservate a metà giornata o fra settimana, e magari il volontario in quanto tale lavora,
0: certo.
2: Quindi deve prendersi ferie per andare a scuola a raccontare la donazione del sangue, quindi spesso questo ci complica la vita, quindi certo. Io vorrei lanciare questo tipo di messaggio a chi dirige gli istituti scolastici, perché ci renda un pochino la vita più semplice, perché poi i ragazzi rispondono. La verità è che i ragazzi, quando gli si raccontano queste cose, che sono cose reali, che veramente fanno la differenza, perché parliamo di salvare vite umane, i ragazzi rispondono in massa, vengono, si iscrivono, donano. La mia federata di appartenenza lavora in un contesto dove in 10 anni abbiamo raddoppiato le donazioni, andando assieme nelle scuole.
0: Vedi cosa vuol dire.
2: Quindi questa è la dimostrazione, certo. Che i ragazzi, se coinvolti, rispondono.
0: Certo. Noi sposiamo quello che stai dicendo, naturalmente lo diciamo non so da quanti anni, quindi siamo d'accordo. Tra un po' ci sposteremo idealmente, caro presidente, a Pordenone, dove si è svolta una delle più importanti appuntamenti per il mondo Fidas. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente Fidas Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fabuon.

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, qui l'estate non finisce mai, anzi l'abbiamo appena iniziata. Continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele Guidetti, presidente della FIDAS regionale Emilia-Romagna. Caro presidente, anche tu sarai stato a Pordenone al 64esimo congresso nazionale FIDAS, un appuntamento che poi richiama delegati da tutta Italia, ma che significato ha anche per te essere presente a questo appuntamento?
1: Ma allora, i significati sono molteplici, a dire la verità. Da un lato è un po' come ricaricare le batterie, perché ogni tanto si ha bisogno di vivere i contesti dove si è assieme per lo stesso scopo, la dico così, no?
0: Certo.
1: Quindi sentire anche le federazioni di altre regioni, noi siamo presenti in 18 regioni su 20, per cui sentire quali sono le loro attività di promozione, scambiarsi un po' le idee. Ecco, il congresso di Pordenone è stato connotato, secondo me, da un grande valore tecnico-scientifico. Il sabato c'è stata un'importante tavola rotonda sulla plasma. Ecco, vorrei ricordare questo, cercando di semplificare al massimo. Noi importiamo plasma per oltre l'80% del nostro fabbisogno per produrre i farmaci che si producono con la plasma, appunto. Quindi sul plasma non siamo autosufficienti. Quando dico noi parlo di sistema Italia,
0: certo,
1: non dell'Emilia Romagna, ok? Certo. Quindi è fondamentale diffondere sempre di più la donazione del sangue, del plasma, scusate, in termini proprio di conoscenza, cosa vuol dire donare il plasma, quanto questo può aiutare anche le donne che spesso, sapete bene che in età fertile le donne hanno l'emoglobina bassa, per cui magari possono saltare anche una donazione perché non riescono appunto per l'emoglobina bassa, ma con la plasma possono farla. Quindi è necessario diffondere questo messaggio, perché purtroppo il grosso del plasma che serve per questi farmaci plasma derivati viene dagli Stati Uniti, e se ricordate un po' gli argomenti, l'argomento dazi, no? Se vi torna alla mente questo argomento, credo che sia abbastanza critico.
0: Ma voglio dire,
1: per il
0: si paga
1: sistema.
0: Caro anche.
1: Cioè, sì, sì.
0: Adesso non stiamo andando nello specifico, ma comunque si paga caro.
1: E assolutamente.
0: Quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tu poi, insomma, adesso io dico il plasma, tu dici la plasma, adesso bisognerebbe discuterne sul fatto,
1: sì,
0: che ci va in,
1: sì,
0: o
1: no. Hai ragione, però perché adesso la plasmaferesi, sì, è l'operazione, c'è, di prelievo, il plasma è il plasma. Hai,
0: vabbè,
1: ragione,
0: perché
1: mai
0: messo, no, vabbè, ma non ti, no, ma non ti preoccupare, era per capire, perché se sì, mi dici, sì, magari io ho sbagliato per tutta la vita, cioè, nel senso, ma comunque durante questi incontri poi si parla, insomma, di innovazione, anche di comunicazione, no? Come stiamo facendo in questo,
1: sì,
0: momento, e
1: sì,
0: quindi la comunicazione è fondamentale. Quali sono i temi secondo te che ritieni, al di là dell'assemblea, che ritieni più importanti per il futuro del mondo del dono? In
1: allora,
0: sintesi,
1: la comunicazione è fondamentale, ed è fondamentale variare i canali di comunicazione, cioè non c'è più solo un canale, e questo purtroppo richiede molte energie, molto impegno, perché bisogna che le associazioni abbiano qualcuno che gestisce i media, qualcun altro che magari si dedica di più, che so io, ai messaggi di volantinaggio, qualcun altro magari alla radio, e quindi è necessario fare rete, e proprio per questo solo facendo rete anche le associazioni più piccole possono fruire,
0: certo, certo,
1: del supporto dei media manager, diciamo così, di altre associazioni, certo, un po' più grandi. Quindi la rete sicuramente, anzi io a questo riguardo,
0: aspetta che se no mi racconti tutto adesso, io abbiamo ancora un'altra parte, quindi, e voglio che me ne parli anche dopo. Musica! Facciamo

0: qua con l'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il presidente della FIDAS Emilia Romagna, regionale Emilia Romagna, Daniele Guidetti, ci stava raccontando. L'ho interrotto perché comunque in radio ci vuole parole, parole, parole, ma anche tanta musica, musica, musica, no? Quindi ti stavi dicendo?
1: Sì, stavo parlando di fare rete, cioè inutile dirlo, ma nessuno da solo ce la può fare. Le sfide sono sempre più grandi, abbiamo regolamenti europei che ci impongono di seguire determinate linee guida, proprio perché noi di fatto maneggiamo tessuti umani, certo. dico noi come comparto, no? In più, adesso vi lascio immaginare, se uno deve fare un trapianto gli serve il sangue, ma gli serve anche l'organo. Non è che solo con l'organo si guarisce, non solo col sangue si guarisce. Quindi il fare rete presuppone andare ben al di là della propria singola associazione, della propria singola federata. Vorrei portare un esempio da questo punto di vista. Noi da anni facciamo rete con un'altra associazione a livello nazionale che si chiama ADMO, che è l'associazione, certo, per la donazione del midollo osseo.
0: Sì, vero.
1: Io stesso 14 anni fa sono stato un donatore ed è stato lì che è un po', come dire, mi si è accesa la lampadina. Noi tutt'oggi abbiamo l'Avis che va nelle scuole producendo un video di FIDAS e ADMO che parlava di donazione del midollo, e grazie a quello abbiamo reclutato dei ragazzi che hanno donato il midollo a loro volta.
0: Insomma, quindi è una bella collaborazione, dico, no?
1: Esatto, questo è l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare noi come volontari.
0: Diciamo, diciamo che è un discorso un po' in generale, poi adesso tu sì, hai aperto una strada che potremmo discuterne 7 giorni, cioè, il fatto di collaborare anche con altre associazioni. Adesso insomma hai aperto veramente una strada incredibile. Io devo fare anche un appunto di quanto stai parlando, perché poi per la comunicazione Radio Fa Buon Sangue è dal 2019 che ogni settimana puntualmente intervista il mondo del volontariato sulla donazione del sangue. Quindi ci prendiamo anche un po' di merito nostro, che sono oltre 308 puntate che facciamo, e quindi stai dando valore anche a questo.
1: Certo, certo, ma deve essere così, non basta uno, cioè è un sistema che deve funzionare. Il sistema è composto da singoli. Molto spesso i singoli tendono a vedere il loro, no, un po' come nel Medioevo, il loro no, feudo, no, i Valvassini. Però solo se sappiamo guardare oltre, certo, miglioriamo tutti come sistema, e in questo caso si salvano le vite.
0: Stai sfondando una porta aperta, ecco, questo voglio dirti. In ultimo, così poi ci salutiamo, ma ci risentiremo più avanti. Insomma, anche a te, no, un messaggio magari che vorresti lanciare per quest'estate 2020.
1: Ma io, è un messaggio che va bene anche l'inverno, ma siamo in estate, quindi giustamente
0: andiamo a trans come i pesci, cioè,
1: sì. Comunque secondo me la questione è molto semplice: nessuno si deve sentire fuori dal discorso. Cioè, se io non posso donare perché ho delle problematiche, ho le vene piccole o quello che è, insomma, però mi posso fare portavoce, posso, certo, coinvolgere l'amico, il nipote diciottenne. Quindi parliamo di questo argomento, condividiamo, facciamo anche in questo caso rete, perché tutti siamo importanti anche solo per far rete.
0: Va bene, Daniele, intanto io ti ringrazio tutta la FIDAS Emilia Romagna, e ringrazio tanto per il lavoro che svolgete ogni giorno. Quindi grazie mille, presidente, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.

and want to lose themselves to the

0: accendi la musica con Let's Go to the Music e raggiungi le tue emozioni. Le tue emozioni.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
4: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielofan, ma una birra fa gola di più.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di farla più piccola.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

via, che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Mai che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti e non so neppure se ero un pirata. Strappavo la vita col cuore e coi denti, e se ho sbagliato non me ne sono reso conto. Ho preso le cose fin troppo sul serio, compreso anche il fatto di avere ogni tanto

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. Pop, soul, disco, funk, and rock. This is golden classic, only great, timeless emotion. Golden classic. Welcome to

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1970.

77. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up, invece, per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.